0: De zomer. Vier je met Joe.
1: Ho appena bevuto il mio cappuccino e ora canto volentieri. Liebe, liebe, liebe lei.

0: Het is zomer. De zomer. Vier je met Joe.
1: Ora ho voglia di un po' di Italo Disco. È così tipico dell'Italia, ma preferibilmente con una voce molto profonda. Pensi che sia possibile?
2: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi

vita, lei si è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata. Mi sembrava bella andata, ma ho baciato, l'ho baciata. A un tratto